0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna, e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture El Charro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Naio Leari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del Charro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador, e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys, dei Duran Duran.

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellini.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Attenzione, ciucciolone!

0: Sole.
1: Sole.
0: Mare. Mare.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Un mondo di sigle TV.

radio animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si cantava sotto la pioggia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1952 e Gene Kelly e Stanley Donen danno vita ad una pietra miliare del cinema, Cantando sotto la pioggia. Gene Kelly ne è anche interprete insieme a Donald O'Connor e Debbie Reynolds. Siamo alla fine degli anni 20. Don Lockwood e Lina Lamont sono una coppia di star del cinema muto hollywoodiano. Quando il cinema diventa sonoro, i due si devono rapidamente adattare al cambiamento. Per Don questo non si presenta come un problema, mentre per Lina lo è perché possiede una voce decisamente sgradevole. Katie, una giovane attrice, viene ingaggiata come sua doppiatrice e il sentimento che prova Don fa sì che Lina non ne sopporti la presenza. Cantando sotto la pioggia è un musical che parla del cinema e lo fa non solo con leggerezza ma anche con grande ironia sin dai primi minuti. La colonna sonora, scritta da Arthur Fred e Nacho L. Brown, contiene solo due canzoni originali, mentre la canzone che dà il titolo al film fu scritta dai due nel 1929.

L'indimenticabile voce di Gene Kelly e Singing in the Rain dal film omonimo di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Nel gennaio del 1952 la Metro-Goldwyn-Mayer distribuiva il film anche da noi in Italia. In tutta la storia del cinema e dello spettacolo non esiste espressione che abbia rappresentato la gioia di vivere con altrettanta felicità. Gene Kelly, che balla e canta sotto la pioggia, non è solo una sequenza ma un disegno d'evasione che non era mai stato e mai sarà più riscontrabile. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete scoprire e riscoprire altre colonne sonore, non vi resta che rimanere qua su Radio Animati perché torniamo prestissimo.

0: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.
1: Io sono io il protagonista. Io sono il più bello.
2: E io sono il più forte, mio caro Zinga.
1: E io il più coraggioso, caro il mio Hokuto.
2: Che sciocchezze stai dicendo? Senza di me Dendo non potrebbe neanche muoversi.
1: Non farmi ridere. Senza di me Dendo non potrebbe neanche usare un'arma.
2: Armi?
1: Sì, ci farebbero comodo. Alla banda spaziale, raggi, missili.
3: Se ti senti

amici, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Parliamo di giochi del passato e tra questi sicuramente non possiamo esserci dimenticati dell'Allegro Chirurgo, un gioco da tavolo che, nonostante il nome, di Allegro aveva ben poco. Sul tabellone c'era infatti un signore sdraiato con una serie di fori nel corpo e con una pinzetta dovevi operarlo. Le carte indicavano il problema da operare e qui l'inventore del gioco si è davvero sbizzarrito. Ti poteva capitare, per esempio, di dover togliere il secchio d'acqua nel ginocchio oppure di togliere le farfalle nello stomaco e il paziente poteva soffrire anche del mal della vedova o anche di uno strappo al cavallo e con la mano ferma dovevi estrarre il pomo d'Adamo o il cuore infranto, ma la parte più difficile era quella di collegare l'osso della caviglia all'osso del ginocchio. E fin qui sembra tutto facile, peccato però che gli organi da estrarre erano veramente minuscoli e se non avevi la mano ferma toccavi il bordo di metallo e allora si illuminava il nasone emettendo un suono terribile e così perdevi. E sappiate che l'Allegro Chirurgo si chiamava così solamente in Italia, era chiamato Operation. Vi ricordate lo spot?

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Oggi interroghiamo su tutto. Musica, cinema, natura, vacanze, sport, moda. E questo mese su tutto?
2: Buon anno con gli Euro, Bill Collins, Guccini, Spagna, Salvi. E in regalo un doppio poster e altre due bustine di figurine.
1: Se vuoi tutto, prendi tutto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ruggiscono i motori. Ben trovati da Gianluca. Nel 2006, quando la Pixar Animation, appena acquistata dalla Disney, fa uscire il primo episodio di Cars. Saeta McQueen è la matricola più promettente di tutta la storia del principale torneo automobilistico non europeo. È bello, forte, veloce, arrogante, dà la vita a tutto quello che vuole, ma durante il trasferimento verso il circuito dove disputerà la grande finale, si trova accidentalmente bloccato a Radiator Springs, un piccolo paesino di provincia. Costretto ai lavori forzati e a stare a contatto con persone o macchine dai valori semplici ma radicati, riuscirà a trovare la vera felicità, l'amore e forse anche qualche motivazione in più per vincere il campionato. Cars punta tutto sulla divertente traduzione del nostro mondo in un universo di macchine. Accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, la pellicola ha ricevuto importanti riconoscimenti e 2 nomination agli Oscar 2007 come miglior film d'animazione, poi perso a favore di Happy Feet della Village Roadshow Picture, e per la miglior canzone Our Town, scritta e composta da Randy Newman. No.

Our Town da Cars, il film di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Cars ha avuto due sequel, Cars 2 del 2011 e Cars 3 del 2017, oltre a una serie di cortometraggi dedicati. Se in America le auto avevano le voci di Owen Wilson, Michael Keaton e addirittura di Paul Newman, che pochi anni prima della sua scomparsa ha doppiato Doc Hudson, le voci della versione italiana sono tra gli altri di Massimiliano Manfredi, Pino Insegno, Marco Messeri, Marco Della Noce, Sabrina Ferilli, con guest star il pilota Alex Zanardi. Abbiamo parlato di Cars, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.

Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucio.

0: radio animati. Cartone cinema.
1: Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità. Non sono lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te. Ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono soltanto a me. E soltanto a me.
0: A Radio Animati sono le ore 6 in punto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un capolavoro pop. Bentrovati da Gianluca. Pulp Fiction, film del 1994, scritto e diretto da Quentin Tarantino, è una storia composta da tre racconti distinti che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino nello stesso posto, una caffetteria di Los Angeles chiamata Hawthorne Grill. Nel primo racconto troviamo una coppia di amanti rapinatori, Yolanda e Gringo, che derubano la caffetteria. La seconda scena invece è ambientata a bordo di una macchina dove due scagnozzi, Jules e Vincent, sono in viaggio verso l'appartamento dei ragazzi che hanno rubato una valigetta di proprietà del loro capo. La terza scena racconta dell'appuntamento tra Vincent e la moglie del suo boss, Mia. Durante la cena i due si lanciano in una gara di ballo. Queste naturalmente sono solo le ambientazioni principali e sono moltissime altre le scene che si susseguono in un crescendo di avvenimenti e colpi di scena. Le storie e i vari avvenimenti sono orchestrati magistralmente dal genio di Quentin Tarantino, che con Pulp Fiction ripropone la cronologia frammentata già sperimentata con il suo film d'esordio, Le Iene. Nel cast, tra gli altri, John Travolta, Uma Thurman, Tim Roth e Bruce Willis. La celeberrima colonna sonora, che riprende brani di diverso genere, dal surf al soul, dal funk al rock and roll fino al blues, contribuì magistralmente alla creazione dell'ambientazione grottesca e nonsense dell'intera pellicola. Tra le scene divenute cult si ricorda la sfida di twist di Mia e Vincent sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry.

You'll Never Can Tell di Chuck Berry su Radio Animati, parlando di Pulp Fiction. Nella colonna sonora ci sono anche brani di Cool and the Gang e Dusty Springfield. Il film si portò a casa un Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior sceneggiatura. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Ma restate con noi su Radio Animati, perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare assieme.

presentiamo il gatto più famoso del mondo, Tom! E questo è il famoso topo Jerry!

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

tylko amo i smak estufa. Teraz mi schiaccia la zona y hago agile, picchio con squash estufa. E se sono debole mando giù spinaci a quintali glu glu. Se c'è un uomo in mare lo vado a salvare, mi tuffo tra splash e stufa. Di ferro, io siamo da vada, son braccio di ferro, sì. Ci ronzolo, navigo coi marinai, mi chiamo.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Bond. James Bond.
2: Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Se vi dico 007, il pensiero va subito ad un grande film di azione con imprese mirabolanti, inseguimenti infiniti, piani diabolici, donne bellissime e sensibili al fascino dell'agente di turno. Ma i film di James Bond ci riportano alla mente anche brani musicali incredibili. Quasi 30 film tra ufficiali e non che hanno visto attori iconici come Sean Connery, il primo ad indossare nel 1962 i panni dell'agente speciale, o Roger Moore che prese il suo posto nel 1971. Oltre ai più recenti Pierce Brosnan dal 1995 e Daniel Craig nel personaggio dal 2006. Ma quali sono le canzoni diventate famose grazie ai film su James Bond? Lo scopriremo in queste puntate speciali di Chuck si canta. Era il 1964, anno di uscita di Agente 007 Missione Goldfinger. È la terza pellicola quando la saga spionistica entra definitivamente nel mito. Merito di uno dei migliori episodi dell'intera serie, di un'altra grande interpretazione di Sean Connery e dell'inconfondibile voce di Shirley Bassey.

Shirley Bassey, che canterà altre canzoni che la legano ai film di 007. L'abbiamo ascoltata su Radio Animati con Goldfinger dal 1964. Andiamo al più recente 007 Zona Pericolo. Siamo nel 1987 ed è il primo dei due film in cui i panni di Bond sono indossati da Timothy Dalton. Ad accompagnare i titoli di coda ci sono gli AA con The Living Daylights. Hey.

Ia con The Living Daylights da 007 Zona Pericolo in questo appuntamento speciale di Chuck Si Canta dedicato alla saga di James Bond. E anche per questo appuntamento il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi ricordo però che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it se volete sentire la vostra colonna sonora preferita nel prossimo appuntamento di Chuck Si Canta.

0: Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.
1: Battiti, battiti forte come un guerriero che sfida la

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Paolo Picutti.
1: I hacker usano tutti i mezzi possibili per conquistare la Terra. Una sola forza può contrastare il loro progetto, una pattuglia di uomini valorosi. Con l'aiuto degli Exo-Frames possono arrivare ovunque alla velocità della luce e usare il più fantastico sistema di armi mai progettato. Dalla stazione spaziale Skyvolt, il raggio d'energia li trasforma in uomini-macchine, potere assoluto. Max Ray, il generoso comandante delle missioni marine. Jay Crockwell, il rude specialista delle operazioni terrestri. Ace McCloud, lo spericolato esperto delle avventure spaziali. Qualunque sia la sfida, loro sono pronti, perché loro sono i Centurions.

0: 1983, settembre, su Canale 5.
1: Noi non c'eravamo.
0: Noi non c'eravamo.
2: Io sì.
1: Ma Alessandro sì.
0: E quindi ce la racconta lui, perché io non me lo ricordo.
2: Stiamo parlando di una serie molto famosa all'epoca, ovvero TJ Hooker con William Shatner, il capitano. Kirk, esatto. Dopo aver fatto Star Trek, il buon William Shatner decide di farsi cucire addosso un programma appunto poliziesco. Diventa un veterano della polizia, TJ Hooker, che dopo aver visto morire il suo partner decide che la scrivania da detective è troppo comoda e torna in strada a pattugliare in uniforme.
0: Wow, come Chips.
2: Esatto, il suo scopo è addestrare nuove reclute e il suo cotonatissimo agente Vince Romano, sì, perché aveva una capigliatura decisamente importante. E Hooker, sapete cosa fa? Insegna che la giustizia non si ottiene con le procedure, ma saltando sui tetti delle auto in corsa e facendo discorsi morali lunghissimi ai criminali mentre li ammanetta. Questo
0: bello.
2: Era un po' il...
0: È un po' come se tipo Lorelai di Una mamma per amica arrestasse la gente.
2: Esatto, esatto. E la serie ha lanciato anche Heather Locklear, che passava gran parte del tempo, essendo una donna bellissima, a fare da esca, a correre in modi che piacessero al pubblico. Un po'
0: è quella di
2: Merlis Place, bravissima, la bionda. Di Merlis Place. E pensate che l'attore che interpretava Vince Romano, l'agente, abbandonò dopo la prima serie perché era stanco di fare solo da spalla a William Shatner.
0: Secondo me era stanco di cotonarsi i capelli.
2: Probabilmente anche
0: quello. L'accusa ne aveva risentito.
2: E Shatner aveva questa ossessione compulsiva per scivolare sul cofano delle volanti. Cioè, invece di fare il giro, che ci avrebbe messo anche meno probabilmente, saltava, scivolava con i glutei sul cofano della macchina per andare dall'altra parte.
0: Ma chi sei tu per giudicare?
2: Lo so, la Hooker Hood Slide la chiamavano all'epoca. E diciamo rimaneva anche un bel rapporto con le macchine, perché Hooker di solito, almeno una volta a puntata, rimaneva aggrappato al tetto della macchina. Ovviamente con la macchina che andava a tutta velocità, perché ovviamente senza mai perdere il parrucchino, perché ricordiamo che William Shatner c'ha un...
0: Scusa, non era carina questa cosa da dire, però la potevi evitare, ecco. William magari Shatner, qualcuno non
1: lo
0: sapeva.
1: Bella colla.
2: Esatto. Però in America ha avuto un certo successo proprio per William Shatner, in Italia sì, ma ha una sigla bellissima.
0: Meno male.
2: No, ha una sigla bellissima, tema poliziesco di Mark Snow, che anni dopo sarà quello che comporrà la sigla di X-Files, quindi ci ascoltiamo il tema di TJ Hooker.

0: Da Giorgia Lepore un grande abbraccio, un saluto e un bacio uno per uno a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Dai Conan, tuffati in mezzo al mare e poi vai.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 1, Cristina D'Avena in Piazza Marconi a Force, Ascoli Piceno. Domenica 2, Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in Piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in Piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola siamo nel 2000, quindi estate piena del 2000, e parliamo di una serie Rai 2, andata su Rai 2, che non ha avuto il successo che merita, è stata un po' bistrattata, trattata un po' come una serie B, ma...

0: Ingiustamente, perché mi piaceva tantissimo. Cioè, piaceva a me, quindi è giusto che avesse.
1: Vabbè, certo. Sì. Serie ovvio televisiva di Ryan Murphy.
0: Quindi Glee.
1: Esatto.
0: American Horror Story.
1: Nip and Tuck.
0: Non è il primo che passa.
1: No, diciamo che si possono vedere i semini di Glee, emarginati contro cheerleader che appunto cominciano un po' a emergere. Fortunatamente questi non cantavano. Stiamo parlando, Tommy?
2: Popular.
0: Bello. C'erano queste Popular due che non erano sorelle, ma vivevano insieme perché i genitori si erano sposati. C'era Brooke, che era bellissima, bionda, cheerleader, e Sam, che era quella mora con i capelli lunghi, un po' la nerd della situazione. E questi mondi un po' cominciano a scontrarsi fino a fondersi, e alla fine lo dirò, a capovolgersi, perché Sam diventa poi quella wow sciantosa e Brooke si dedicherà allo studio. Mi piaceva tantissimo.
1: Esatto. Bene. Molto carina, con
0: c'era Carmen Ferrara, era la cheerleader un po' sovrappeso.
1: È vero, è vero. E c'era Mary Cherry.
0: Oh, Mary Cherry,
1: ti ricordi Mary Cherry, personaggio di questa ricca viziata, un po' sociopatica, un po' tonta, con la madre che si chiamava Cherry Cherry. No, sta cosa ancora più pazza di lei. E Mary Cherry, tra le altre cose, è sopravvissuta a tutto, anche una parentesi in un orfanotrofio thailandese, e non fate domande, quindi si ritrova in questo orfanotrofio thailandese, e il finale della serie, che è stata cancellata solo dopo due stagioni.
0: Peccato, peccato, perché era molto molto carina,
1: con un cliffhanger veramente brutale. Brooke viene investita
0: e finisce sì,
1: muore. Quindi fan traumatizzati.
2: Non si sa.
1: Diciamo che qua Ryan Murphy ha fatto un po' uno scherzetto al network che l'ha voluto far fuori, e quindi
0: sì, poi c'era questa fase della redenzione di Brooke, e Brooke stava diventando buona, stava a un certo punto finisce l'ultima puntata, viene investita, fine, ciao.
1: è andato così, insomma. Ci ascoltiamo la sigla di apertura di Kendall Payne, ovvero Supermodels.
2: Pensavo fosse quella di Cristina D'Avena.
1: No.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie.

Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese.

guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare,

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il film è un'icona. Parigi, Olimpiadi del 1924. Due atleti vincono le più importanti gare di corsa. Sono ambedue inglesi, ma profondamente diversi. È la trama di Momenti di Gloria, film del 1981 diretto da Hugh Hudson e interpretato da Ben Cross e Ian Charleson. La preparazione atletica, il cameratismo universitario e l'avventura olimpica di Eric Liddell, cattolico religiosissimo, che corre per la gloria e la gioia del Signore, e Harold Abrams, ebreo che gareggia contro il pregiudizio della società protestante. Un film ricco di suggestioni e con una colonna sonora meravigliosa che ha vinto uno dei quattro premi Oscar attribuiti dall'Academy e che porta la firma di Vangelis.

Su Radio Animati parliamo di Momenti di Gloria, Chariots of Fire, il titolo originale. Come detto prima, Momenti di Gloria nel 1982 ha vinto 4 statuette su 7 candidature all'Oscar. Oltre alla migliore colonna sonora è stato premiato come miglior film e miglior sceneggiatura originale, ma una delle statuette porta anche i colori italiani ed è quella che il film ha vinto per i migliori costumi realizzati da Milena Canonero. Momenti di Gloria, con la sua meravigliosa colonna sonora, è stato il film protagonista del nostro appuntamento di Chuck si canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: Illuminati 1981.
1: Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Coseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.
2: Buongiorno.

0: Sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli, perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandone la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino, con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione!
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: prontissimi! Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
1: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri, non so voi. Ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi, come ieri, non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese. Perché, come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
2: Io sono supersonico, frollino tecnologico.
3: Io sono Tontolino, frollino contadino.
4: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
5: Scusate, senza offese, io sono grande.

0: come sarebbe bello se ricominciasse, per esempio, qui.
1: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.
2: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
3: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu.

0: Dove si trova la stella piumata? Mi piacerebbe tornare a trovarvi un giorno.
1: La stella piumata? Non si trova in nessun luogo, ma si trova dappertutto. Ricordi che una volta ci sei venuta cadendo in una pozzanghera?
0: Allora ci rivedremo ancora.
1: Ma certo, se ti fa piacere.

0: Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommy, di cosa ci occupiamo?
2: D'un bell'uomo.
3: Ah sì, allora ci piace tanto.
2: Il suo nome è Hercules.
3: Hercules, sa come
4: non
3: si
4: non
3: fa?
4: Quello, no. Non quello, no, no, no.
3: Ci sono le muse?
4: No.
3: Ieri uno zero, vero?
4: Quello... No.
3: Siamo nel 96. Dove eri tu, 96. Tommy? Il 21 settembre del 96.
2: Ma...
3: Perché le medie con me.
2: Sì, era alle medie con te e sicuramente era il periodo che andavo dall'estetista. Sì, già.
4: Influenzato da Hercules, no, ancora no.
2: No, però sì, andavo dall'estetista già nel settembre del 96, me lo ricordo benissimo.
3: Ok, questi amici ascoltatori, sì, sappiate che le estetiste lavorano bene. Italia 1, quindi siamo a Mediaset. E
2: sì,
3: di cosa parla questa bellissima serie a tema epico?
2: Beh, figlio di Zeus, vaga per un'antica Grecia che assomiglia ai parchi naturali della Nuova Zelanda.
3: Sì, di,
2: è
3: di
2: vero.
3: Grecia c'era ben poco,
4: ah,
3: qui,
4: sì, pochissimo.
2: Sì, sì, sì. C'era tantissimo verde, ricordo.
3: Boschi.
2: Immensità di verde incredibile. Andava ad aiutare vedove, orfani e divinità in difficoltà, accompagnato dal fedele Iolao. E qui mi si apre un mondo, perché avevo dimenticato il nome del suo aiutante amico
4: Iolao,
2: biondissimo,
3: col gilet,
2: giusto, col gilet, che è appunto gilet di pelle anacronistici, cioè veramente
3: inguardabili.
2: Cioè, inguardabili. E Ercole prende a pugni tutti i mostri in CG. Beh, CGI, scusate l'ignoranza.
4: Rifacciamola questa.
2: Prende a pugni mostri in CGI.
4: Esatto.
3: Brutti,
4: fatti malissimo, peraltro.
2: E cerca di evitare Giunone, la matrigna.
3: Sì,
2: vero?
3: Perché quella era cattivissima.
4: Esatto, un mix, diciamo, Hercules tra la mitologia classica e la mentalità californiana.
2: Vero.
4: Anni 90, cioè tipo
3: prendere a pugni tutto.
4: Prendere a pugni tutto godendosi la vita.
3: Qui non c'era Ryan Gosling, quello era il giovane.
4: No, qua non c'era, Ryan Gosling, esatto.
3: Anche Ryan Gosling, secondo me, nel 96 andava dell'estetista.
4: E la struttura degli episodi era sempre più o meno la stessa, cioè potevi perderti 6 mesi di puntate, riaccendevi la TV e comunque Ercole picchia il mostro, cioè di fatto il
3: e core
4: Iolao con il suo brutto gilet. Purtroppo Kevin Sorbo, che era il protagonista, l'attore protagonista che interpretava Hercules, ha avuto ben 3 ictus durante le riprese. Sì,
3: erano i pugni forse,
4: non lo so, probabilmente. In alcune stagioni scompare per degli episodi in cui Iolao diventa magicamente protagonista di Hercules.
3: Ma questo succedeva anche in Sina,
4: sì,
3: perché lei era incinta.
4: Ah, questo già forse è meglio dei 3 ictus, sicuramente.
3: Sì, comunque gravidanza batte ictus, insomma.
4: Esatto. E soprattutto Ercole parlava con uno slang americano moderno e appunto...
3: Bella lì.
4: Esatto, capitava di vedere queste divinità greche che si comportavano come dei surfisti americani.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mamma, abbracciami. Oh, baby. Ti voglio bene. Giochiamo?
2: Sì, cucù.
1: Mi piace stare in braccio.
3: Baby mia.
1: Ho fame.
3: Oh, baby.
1: Che buono.
2: Baby mia, mi fa sentire davvero mamma.
1: Ho sonno. Buonanotte.
4: Baby mia è la bambola elettronica che ti fa sentire davvero mamma. Da Jig.

0: È veramente esistito questo gatto briscolone?
1: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
0: Ah sì? Ma è una storia vera?
1: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
0: Dai, su, raccontami questa storia.
1: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
0: E andavano d'accordo?
1: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
0: E il gatto?
1: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

0: spezzati il polmone.
1: Coraggioso. Invincibile. Odiato dai criminali. Amato dalle loro vittime. È City Hunter.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 1, Cristina D'Avena in Piazza Marconi a Force, Ascoli Piceno. Domenica 2, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in Piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in Piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

prima in un night, poi in un'orchestra. Quando il suo direttore si ritira, Jimmy, che intanto ha sposato Francine, ne prende il posto. Dopo la nascita del loro primo figlio, i due, invece di sentirsi più uniti, vedono aggravarsi i contrasti dovuti ai caratteri. Ed anche le loro carriere si separano. Francine è ormai una diva, non solo della canzone ma anche del cinema, mentre Jimmy ha un lungo periodo di oscurità. Rimasto solo, Jimmy si riprende e diventa un idolo del jazz. Dopo qualche tempo i due si rivedono, forse si vogliono ancora bene, ma stavolta è Francine a respingere Jimmy per sempre. Avrete capito che stiamo raccontando non un film, ma il film. New York, New York, uno dei capolavori di Martin Scorsese, interpretato da Liza Minnelli e Robert De Niro, accompagnati da un infinito parterre di grandi attori. La storia di un amore guastato dall'orgoglio maschile e soprattutto dalla gelosia professionale. New York, New York si inserisce da un lato nel filone del cosiddetto revival attraverso un'operazione di nostalgico recupero del clima degli anni 50 e dall'altro nel novero delle opere che analizzano criticamente il mondo dello spettacolo. La colonna sonora ci accompagna tra i famosi motivi musicali dell'epoca in cui è ambientato, ma la canzone che è l'icona di questo film è l'intramontabile Theme from New York, New York.

Siete su Radio Animati e questa è Chuck si canta, diventata famosa anche per la cover di Frank Sinatra registrata nel 1980. New York, New York è un classico nel repertorio di Liza Minnelli e di molti altri artisti americani. Possiamo dire che New York, New York è una sorta di commedia in musica, qualcosa di ben diverso cioè dal classico musical americano, in cui realismo e comicità, umorismo e ironia si trovano fusi quasi alla perfezione. Siamo arrivati alla fine, come sempre vi ricordo l'email gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite. Ci sentiamo presto!

0: Amici di Colosseum!
1: Radio Animati, cover d'autore.
2: Magazzini generali! I suoi occhi nella notte sono fari che risplendono. Sulle mani per Diabolik.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è a piedi sciolti. Bentrovati da Gianluca. Footloose è una commedia musicale del 1984 diretta da Herbert Ross, che tanto successo ha ottenuto in tutto il mondo. Interpretata da Kevin Bacon e Sarah Jessica Parker, è la storia di Ren, adolescente che dalla città si trasferisce in una cittadina del Mississippi, scontrandosi da subito con una parte degli abitanti e le severe regole del posto, istituite dopo la morte di due ragazzi mentre rientravano da un concerto. Tra questi c'era il figlio del reverendo, mentre la figlia, Ariel, si innamora proprio di Ren. La colonna sonora del film è composta da una compilation di brani di artisti vari. I più famosi sono Almost Paradise di Mike Reno, Holding Out for a Hero di Bonnie Tyler e ben due brani candidati all'Oscar come miglior canzone. Cominciamo da Let's Hear for the Boys di Dennis Williams.

Footloose, il brano che dà il titolo al film di cui parliamo in questo appuntamento di Chuck si canta. Se volete ascoltare e ricordare altre colonne sonore, restate qua su Radio Animati perché torniamo presto con altre sorprese.

0: noi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Cara signorina a tutte lentiggini, ti ricordi di me? Sono il tuo Terence. Anch'io ascolto radio animati. E lascia stare quel procione.
1: A Radio Animati sono le ore 15 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 1, Cristina D'Avena in Piazza Marconi a Force, Ascoli Piceno. Domenica 2, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in Piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in Piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero andare al mare con Leonardo DiCaprio. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo di The Beach, film del 2000 con un già famoso Leonardo DiCaprio diretto da Danny Boyle. Richard, un giovane americano, arriva a Bangkok dove conosce una coppia di francesi, François, il suo compagno Etienne, e Duffy, che si definisce un viaggiatore segnato dal sole e dalle droghe. Quest'ultimo vuole raggiungere un'isola incontaminata, ma nel momento in cui Richard vuole comunicargli l'intenzione di unirsi a lui, lo trova senza vita. Coinvolge quindi i due francesi e insieme partono per un viaggio verso l'ignoto. Accompagna le avventure dei ragazzi una colonna sonora memorabile nella quale si fondono rock e elettronica, dalla strumentazione tradizionale fino alle chitarre e agli effetti ritmati dei beat elettronici. Tra i brani più famosi, l'inno ottimista Pure Shores del quartetto britannico All Saints.

State ascoltando Chuck si canta su Radio Animati e queste erano le All Saints dal film The Beach. Grazie alla collaborazione con William Orbit, il brano delle All Saints risulta essere un giusto mix di pop elettronico e riscuote un successo mondiale, arrivando al grande pubblico italiano tramite un noto spot pubblicitario. Nella playlist delle canzoni che accompagnano le scene del film ci sono pezzi elettronici come Porcelain di Moby, L'allegria di Mori Cantè con Yeke Yeke che spopolò nell'estate del 1987,

Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi in altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Bond, James Bond.
2: Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Se vi dico 007, il pensiero va subito ad un grande film di azione con imprese mirabolanti, inseguimenti infiniti, piani diabolici, donne bellissime e sensibili al fascino dell'agente di turno. Ma i film di James Bond ci riportano alla mente anche brani musicali incredibili. Quasi 30 film tra ufficiali e non che hanno visto attori iconici come Sean Connery, il primo ad indossare nel 1962 i panni dell'agente speciale, o Roger Moore, che prese il suo posto nel 1971. Oltre ai più recenti Pierce Brosnan dal 1995 e Daniel Craig nel personaggio dal 2006. Ma quali sono le canzoni diventate famose grazie ai film su James Bond? Lo scopriremo in queste puntate speciali di Chuck si canta. Era il 1969, il modello australiano George Lazenby diventa il nuovo 007 in Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Louis Armstrong canta We Have All the Time in the World.

Siete su Radio Animati e questo era Louis Armstrong con We Have All the Time in the World, da agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Voliamo invece nel 2012 e Daniel Craig interpreta Skyfall, la voce di Adele a

Adele con Skyfall, film della saga di James Bond del 2012 che chiude questo appuntamento con Chuck si canta. Vi aspetto con i vostri suggerimenti alla mail gianluca@radioanimati.it per cantare insieme la prossima colonna sonora.

0: Da qua è meglio sgommare.
1: Prima classe, ma è uno sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato. Come in Formula 1 mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia bere.

0: ricevuto.
1: Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

C'è una quinta dimensione, oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.

0: Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.
1: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

0: Radio Animati.
1: Buona estate da Radio Animati.
2: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore sulla riva del lago nota qualcosa fuori posto. È un corpo avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
5: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
5: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
5: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
1: Douglas Firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
6: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
5: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
6: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
5: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese e non so se mi spiego.
6: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
5: Ho fatto colazione all'Empire Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie. Fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Sai come ti va se cominci a resistere?

0: anima. E nella mia anima sono passate tante ragazzine deliziose e molte sono restate. Molte sono restate nel mio cuore. Io nello scrivere le zine ho voluto scrivere piccole storie, ma più che altro ho voluto scrivere dei piccoli sogni. Perché i bambini vogliono sognare.
1: Anche d'estate, tuffa!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 1, Cristina D'Avena in Piazza Marconi a Force, Ascoli Piceno. Domenica 2, Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in Piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in Piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

Oggi mi riporto indietro al 1982, sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo. Dice tu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

Superman, Wonder Woman, Batman e Robin, Aquaman, Green Lantern, Samurai e Capo Apache costituiscono insieme le più grandi forze del bene mai riunite. Dedichi alla pace, alla verità e alla giustizia per tutta l'umanità. Questi sono i Super Amici.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81 tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
4: Grazie.
3: E siamo su Canale 5.
2: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve Austin, che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
4: l'OSI,
2: decide di spendere la cifra astronomica,
4: vero per l'epoca,
2: esatto, che era 6 milioni di dollari, per ricostruire.
3: Tanta roba, 6 milioni di
4: dollari. E lui diventa?
2: L'uomo da 6 milioni di dollari.
3: Quello che fa.
4: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
3: Bello, comodo però, un po' caro, ma comodo.
2: Diventa un agente segreto.
4: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
2: Ma costretto a correre in tuta rossa acrilica
4: esatto,
2: per salvare il mondo.
4: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
3: Che bella coppia.
4: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
2: Per prendere aria.
4: No, praticamente se mettevi,
3: ci potevi soffiare dentro.
4: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
3: Ma che schifo.
4: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
3: Però facendo tutto.
4: Esatto. L'aspetto più esilarante, appunto, è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo, e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot, peraltro, è interpretato da André the Giant,
3: tanta roba,
4: grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
3: che non è tutto,
4: ma è un, appunto, un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
5: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
6: Migliore?
5: Sì, più forte, più veloce.

0: Per ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.
1: Porta Radio Animati in vacanza con te. Un mondo di segreti ti aspetta.
2: Da una lontana galassia sconosciuta, portando con sé le leggi e gli ideali di un pianeta condannato, Pantera, giunsero i Thundercats.

Giaga il Sastro, Tigra l'Invisibile, Citara la Guizzante, Mantro il Mastro di Potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il Miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lion-O e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della prima terra, prima terra, prima terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Jim, Jim, Jim, Jim! Frecce la goccia, è Jim!
2: Invernizzi Jim, bello ai parti, bello da vedere, bello da mangiare.

lancio, ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 1, Cristina D'Avena in Piazza Marconi a Force, Ascoli Piceno. Domenica 2, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in Piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in Piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando due vite sono in gioco. Ben trovati da Gianluca. Against All Odds, in Italia due vite in gioco, è un film del 1984 diretto da Taylor Hackford, remake di un classico del noir, Le catene della colpa. La trama si svolge tra paesaggi caraibici e templi Maya. Terry Brogan, un giocatore di football nella fase calante della sua carriera, viene licenziato dalla squadra dopo un incidente ad una spalla. Viene ingaggiato dal suo amico Jake, un liberatore che truccava le partite, per ritrovare la sua ex amante Jessie, figlia di ricchi speculatori immobiliari. Il giocatore riesce a trovarla in Messico e se ne innamora. Entrambi cercano di fuggire da Jake, che riesce comunque a rintracciarli. Invischiato in lo schiaffari, Terry cerca di sfuggire dai ricattatori, che invece è costretto alla affrontare a Los Angeles, dove comunque ritrova Jesse. Le musiche originali del film sono firmate principalmente da Michael Colombier assieme a Larry Carlton. Per il resto, la colonna sonora contiene 6 canzoni inedite di vari artisti: Stevie Nicks, Peter Gabriel, Big Country e Mike Rutherford. Ma il brano che dà il titolo al film è di Phil Collins, che nel 1985 ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone e vinse il Grammy Award per la migliore interpretazione pop vocale maschile.

A Chuck si canta su Radio Animati, Against All Odds, Take a Look at Me Now di Phil Collins. Molti critici hanno lodato la canzone di Phil Collins nonostante si siano espressi negativamente sul film. In Due vite in gioco compare anche Kid Creole and the Coconuts con la famosa My Male Curiosity.

0: Kid Creole and the Coconuts con My Mild Curiosity chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Against All Odds, due vite in gioco. Non lasciate Radio Animati perché ci sentiamo presto per scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca.
1: Colora la tua estate con un mondo di sigle TV. Radio Animati.

0: anch'io.
1: Oh, finalmente ti ho convinto. Ci divertiremo un mondo.
2: Radio Animati, andammo al cinema.

0: remoti tempi lontani, dagli spazi più profondi dell'universo, arriva la leggenda. La leggenda di Voltron, difensore dell'universo. Un mitico robot, paladino del bene, terrore del male. La leggenda di Voltron ha contribuito alla pace in tutti i più remoti recessi della galassia. Il pianeta Terra è sede di un'alleanza galattica. I diplomatici di tutti i sistemi planetari sono riusciti a mantenere la pace nell'universo. Ma una nuova e terribile minaccia giunge dalla galassia. Voltron dovrà combattere un'altra volta. Questa è la storia della Voltron Force, esploratori spaziali. La loro missione è portare il seme della conoscenza in tutti i pianeti lontani. Voltron, difensore dell'universo.
1: Estate con Radio Animati,
2: un mondo di sigle TV,
1: cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Buon'estate con Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche gli orchi hanno il cuore d'oro. Ben trovati da Gianluca. Anno 2001, esce al cinema Shrek e subito adulti e bambini si innamorano di lui e della sua parodia delle favole classiche. Nel film d'animazione l'eroe è un orco verde solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall'apparenza. Shrek ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole, tra cui Pinocchio, il lupo di cappuccetto rosso, Biancaneve, i sette nani e i tre porcellini, sono stati mandati in esilio da Lord Farquaad, crudele dittatore che vuole salire al potere come re. Non volendoli lì, Shrek decide di andare a cercare Lord Farquaad insieme a Ciuchino. Ma l'unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. I due speranzosi si mettono in viaggio per un'avventura che cambierà per sempre le loro vite. Il film è ispirato al libro illustrato Shrek del 1990 scritto da William Steig. La pellicola fu premiata con un Oscar nel 2002 e negli anni sono nati ben tre sequel, uno spin-off e un musical. La colonna sonora anima il film ed è un insieme di canzoni pop, musica originale e personaggi canterini che uniti in un perfetto montaggio delle tracce rende il sonoro della saga uno dei più sofisticati di sempre per un film ad animazione. Tutte le canzoni sono messe nel film al momento giusto. Tra quelle più acclamate, I'm a Believer degli Smash Mouth.

0: Questa è Radio Animati e questa è Chuck Si Canta, I'm a Believer, composta originariamente da Neil Diamond, registrata nel 1996 dal gruppo dei Monkees. L'abbiamo ascoltata nella versione degli Smash Mouth, dalla colonna sonora di Shrek, che fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione, categoria inaugurata nello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts of Science. Shrek può vantare dei doppiatori di grande prestigio. Nella versione statunitense le voci sono di Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Vincent Cassel. La versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore. Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini. Chuck Si Canta termina qua, ma non lasciate Radio Animati perché la musica continua e le più belle colonne sonore tornano prestissimo.
1: Ciao Radio Animati, my name is Noam Peniel. Enjoy the music and hope to see you guys soon in Italy. See you soon. Ciao.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: ciao a tutti, un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella Cervo. Ciao.
1: Io sono Piero Montaneri e anch'io ascolto Radio Animati.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 1, Cristina D'Avena in Piazza Marconi a Force, Ascoli Piceno. Domenica 2, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in Piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in Piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Codice Blu. Tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Non l'ho sentito.
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono. Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti. Non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio. Dice pure.

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati. Ah!

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i giovani di successo. Ben trovati da Gianluca. È il primo capitolo del film Yuppies ad avere come sottotitolo I giovani di successo, pellicola dei fratelli Vanzina del 1986 con un ricco cast di interpreti come da tradizione. Jerry Calà, Ezio Greggio e la coppia Boldi De Sica. Nel film ricordiamo poi Sharon Gusberti, Corinne Clery e Guido Nicheli. Vita, lavoro, avventure galanti di un gruppo di giovani in carriera. Willy vende automobili di lusso, Lorenzo un promettente notaio, Sandro fa il dentista e Giacomo il creativo pubblicitario. Ma tutti e quattro sognano di diventare come l'avvocato Agnelli. Realizzata sull'onda dello yuppismo, fenomeno di costume proliferante negli anni 80 del XX secolo, alla sua uscita la pellicola ottenne un buon successo di pubblico, ma non il plauso della critica. Ciò nonostante, pur se recepito come un'opera leggera e dall'intento prettamente satirico, si è dimostrato in seguito come uno dei film che meglio hanno saputo ritrarre le atmosfere della Milano da bere. La colonna sonora è una compilation di tracklist soprattutto dance e pop di maggior successo di quegli anni. Si va dai Matt Bianco a Prince, ma anche a Valerie Dore, Sandra, Rod Stewart, Righeira, Jarreau, Freddie Mercury, Whitney Houston, Opus, Lionel Richie e Mother Talking. Noi ascoltiamo Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.
2: Oh.

0: Siete su Radio Animati, questo è Chuck si canta, il primo grande successo di Ivana Spagna, Easy Lady, dalla colonna sonora di Yuppies, film che vide un sequel, Yuppies 2, uscito nel 1986 con lo stesso cast e liberamente ispirato al primo episodio. E per questo appuntamento con Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.
1: Questa è Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Provaci, non sbaglierai, con 7 Up non puoi perdere mai. Così fresco 7 Up!